Quale mi è sempre adesso? Ombra suo, puoi essere di mo, puoi essere di mo, puoi essere di mo,

σαντάλια μου. Μαγκάλια μου, σαντάλα μπέρι, αντάλια μου. Era di bom pai pai sa kale mei era di branti ane maba wa era di juo era di juo wa es da ho ho bi no on the da era di na me di ya di awu di ku wa su the bom pai era di wu su wa wa di juo ma di ne juo ma di ne juo ma di ne es so ma di ne the bom pai es di ra di wa ka sa wu sto ma fu era di wu su kisi ku ni mo era wu sto wa wu sto wa wu sto Mandala,